di primo abate, Lorenzin l'usuriere, altro proponi di lui più degno.